0: medo pa mi po.
1: Mentino sei pa medo. Mentino sei pa me po.
2: Mentino sei pa medo. Mentino sei pa me po.
3: Io pradere bevo le nega. E devi tu men pastisse. Io pradere bevo le nega.
4: La diure. E devi tu men pastisse.
5: Che m'cavo un risale ranzo. Democratica. Tu stai principe della danza. Oligarchica. La master di la hira.
6: Crise Meeting à Radio Bourgenet.
7: Coco ve gweda de on, jeti a miut. Or brunek mot trigger jouton, pedet wepet korantin an dawe, eit gober orson adek ba krezen seven naturel amzer noue. Dibus chemeret on tamme yamzer, eit kojal on daw azir orson adek, i philosophie a vue. A trawe djevrel. Allez, Tom Dezen et Donabaden Krezmitiman, moyen vedor, Shila Bonabaden Owen Linon à RBG, Butch, BZ.